0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Oh, my God.

Yeah.

Di dov'è?

What?

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Siamo seduti in una stanza. Di un palazzo di giustizia.

un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran. Attorno alle 23 ora italiana, raid aerei hanno colpito l'area di Hormuz per la quarta notte in una settimana. Si contano almeno un morto e 4 feriti, secondo fonti locali. Il Pentagono sostiene che quella di Washington è la risposta ai bombardamenti iraniani su navi commerciali. Teheran sostiene che gli Stati Uniti non abbiano rispettato gli accordi sul transito marittimo e hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie hanno risposto all'attacco americano lanciando raid aerei contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Omar, Qatar e Kuwait. Nei paesi del Golfo l'allerta aereo è ancora in corso, non è chiaro il bilancio degli attacchi.
1: Quella in corso tra Stati Uniti ed Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Questa mattina il prezzo del petrolio sui mercati è tornato a salire. Al momento il Brent si attesta sopra il 3,6%.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in una periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime e si indaga per determinare le cause del rogo.
1: Nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina finora i morti, decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono ancora evacuate per ragioni di sicurezza.
0: Legge elettorale al rush finale oggi. Tra sospetti e tensioni nella maggioranza, alle 13 alla Camera scade il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra c'è ancora un tema su cui non si riesce a trovare un accordo, quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Nervitesi dunque, si proverà a trattare ancora fino all'ultimo, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula al voto segreto, un voto che potrebbe affossare la legge.
1: Il tennis, Jannik Sinner sempre più numero uno, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta in 4 set il tedesco Alexander Zverev dopo aver perso il primo set. Con questo successo sono 5 gli slam, i tornei più importanti al mondo, conquistati da Sinner.
0: Infine il tempo per la giornata di oggi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 6.33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti hanno bombardato il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dall'accordo dello scorso 17 giugno, il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il petrolio intanto è in rialzo di oltre il 3,5%. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime e 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio. A Parigi intanto oggi si riuniscono i volenterosi con Macron e Zelensky e anche la presidente della Commissione von der Leyen. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni, alle 13 scade il termine per presentare gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no, il rischio è quello del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E l'Italia ci sarà al convegno degli Stati Uniti sul presunto terrorismo rosso. Il governo invierà un sottosegretario. Sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo ed è allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino Parigi. In fumo già 800 ettari di bosco. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana con picchi anche di 42 gradi. Sinner ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli slam per Jannik, sempre più numero 1 al mondo. 7-2 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Sono arrivata a 40 anni, non son bello né intelligente. Son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni,

Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento, io sono a posto, tu avrai l'appartamento, basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: c'è, la democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il nome

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Nel Golfo Persico cresce l'escalation, gli Stati Uniti bombardano il sud dell'Iran per la quarta notte in una settimana. Teheran risponde con missili e droni sui paesi della regione. Sono gli attacchi più intensi dell'accordo dello scorso 17 giugno. Il controllo dello stretto di Hormuz resta il nodo al centro del conflitto, il prezzo del petrolio intanto è in rialzo. Droni ucraini colpiscono la regione di Mosca, ci sono 3 vittime, 5 feriti. Nel sud della Russia ha colpito anche un deposito di petrolio, l'esplosione ha generato un incendio a Parigi, oggi si riuniscono i volenterosi. Legge elettorale al photo finish, tra sospetti e tensioni alle 13 scade il termine per gli emendamenti, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Meloni le vorrebbe, gli alleati no. Il rischio è quello ora del voto segreto che potrebbe affossare il provvedimento. E opposizioni contro la presenza italiana al vertice degli Stati Uniti contro gli antifascisti. Il governo invierà a Washington un sottosegretario, sarebbe stata Meloni stessa a deciderlo. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. L'Europa nella morsa del caldo estremo e allarme incendi. In Francia brucia la foresta di Fontainebleau vicino a Parigi. In Italia arriva la terza ondata di calore, la fase più intensa a metà settimana, con picchi anche di 42 gradi. Sinner, ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Zverev. Sono 5 ore i successi negli slam per gli Yannick, sempre più numero uno al mondo. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico non si arresta l'escalation militare. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro l'Iran accusandolo di bombardare le navi commerciali in transito da Hormuz. Teheran ha risposto allargando ancora di più il proprio raggio d'azione, ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in almeno 5 paesi della regione. Vediamo allora gli ultimi dettagli con Farian Sabai.
4: Per la seconda giornata consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran, in particolare il sud e l'ovest del paese, l'isola di Keshme e Bandar Abbas, ma anche la provincia del Khuzestan ricca di petrolio al confine con l'Iraq. Ci sono morti e feriti. L'obiettivo dei bombardamenti americani è togliere ai pasdaran il controllo dello stretto di Hormuz e impedire loro di attaccare i mercantili di passaggio. Da parte sua Teheran afferma di avere colpito le basi militari nel Golfo Persico utilizzate da Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nel fine settimana sono così riprese le ostilità e l'Iran ha annunciato di avere nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz. Di conseguenza stamattina il prezzo del greggio è a rialzo, il Brent è salito del 4% e ha superato i $79 a barile. La diplomazia iraniana condanna con fermezza i bombardamenti americani e accusa Washington di avere reso vani tutti gli sforzi negoziali degli ultimi mesi per ristabilire la pace nella regione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: E quella in corso tra Stati Uniti e Iran è l'escalation militare più intensa dalla firma del memorandum dello scorso 17 giugno. I mediatori di Qatar, Oman e Pakistan hanno ribadito anche ieri che il dialogo tra le parti resta aperto, ma per ora i tentativi diplomatici di riportare le delegazioni al tavolo sono falliti. Dalla Casa Bianca continuano ad arrivare dichiarazioni contrastanti. Nelle ultime ore Trump ha accusato Teheran di non rispettare gli impegni sottoscritti, per poi assicurare che invece un accordo è vicino. Il servizio da New York.
5: Le ostilità tra Stati Uniti e Iran riprendono quota mentre la tregua raggiunta poche settimane fa appare sempre più fragile. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, la seconda nel giro di poche ore, con l'obiettivo dichiarato di impedire a Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, proprio mentre erano in corso i raid, l'Iran avrebbe lanciato un missile e un drone contro le navi che tentavano il transito, entrambi intercettati. Washington sostiene di voler garantire la libertà di navigazione. Teheran invece continua a rivendicare il controllo delle acque dello stretto e considera quel passaggio leva negoziale nei colloqui in corso con gli Stati Uniti. L'escalation di queste ore è iniziata dopo l'attacco iraniano di sabato contro una nave porta container battente bandiera cipriota, il primo rivendicato apertamente dagli Ayatollah dopo settimane di accuse americane. Da allora bombardamenti e rappresaglie. Donald Trump, intervistato da NBC, ha rivendicato che gli Stati Uniti abbiano, parole sue, bombardato pesantemente l'Iran e promesso che il passaggio delle navi continua. Sullo sfondo restano i negoziati con Washington, che sostiene che un accordo sia vicino, una corsa contro il tempo per tenere aperto con le forze uno stretto che prima della guerra era già aperto, dopo che la guerra, che doveva durare pochi giorni e ormai si è trascinata per settimane, ha decapitato Khamenei Senior per fare spazio a Khamenei Junior. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Adesso il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili, si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno affermato di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo. Kiev rivendica intanto di aver colpito nel sud del paese un deposito di petrolio. L'esplosione ha generato un grande incendio. Gli attacchi ucraini arrivano a poche ore dal nuovo incontro dei paesi volenterosi che si riuniscono oggi in Francia. A Parigi sono attesi il presidente ucraino Zelensky e anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La politica, la legge elettorale al rush finale oggi tra sospetti e tensioni nella maggioranza. Alle 13 alla Camera scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo, ma nella destra l'accordo sulle preferenze ancora non c'è. Fratelli d'Italia le vorrebbe e Meloni, dopo averle annunciate, non può più fare marcia indietro. Contrari invece Forza Italia e Lega. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e dunque nella maggioranza i nervi sono tesi, si tratterà ad oltranza, anche perché sulle preferenze il rischio è quello di andare in aula con il voto segreto che potrebbe affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
6: Al momento un accordo sulle preferenze nella maggioranza ancora non c'è e questo è indicativo del fatto che Meloni non è più capace di essere la leader che impone il suo volere sugli alleati, soprattutto quando si tratta di una legge con cui si decide il modo in cui si vota, e questa per Meloni sembra essere stata cucita per sé. Ancora questa mattina si incontreranno nei partiti di maggioranza per evitare le sorprese e i danni nell'aula, e cioè che Fratelli d'Italia e il Partito di Lupi, i due che vogliono le preferenze, presentino in aula un emendamento e con il voto segreto, basta che 20 deputati lo chiedano, si rischi l'incidente, un risultato che mandi all'aria tutto. La soluzione di un capolista bloccato e la scelta sugli altri candidati è quella più probabile, ma al momento non c'è nessuna certezza. Oggi scadono i termini per gli emendamenti in aula e quindi altro tempo non c'è. La settimana prevede voti a raffica e tempi contingentati. L'opposizione si prepara a protestare dentro e fuori l'aula. Martedì sera Maggi ha organizzato un sit-in davanti a Montecitorio. Le posizioni sono unite sul no alla legge elettorale, un'unità che serve a mettere in ombra invece le insidie nel percorso del campo largo, date soprattutto dalle differenze sulla questione delle armi e il giudizio sulla Russia. I 5 Stelle hanno ridimensionato un contrasto tra Conte e Schlein su questo, ma nello stesso tempo tengono il punto sul no alle armi all'Ucraina e dopo la piazza di Napoli dovranno decidere se annullare il secondo appuntamento o rinviarlo di qualche giorno, facendolo a Roma nei giorni dell'approvazione della legge elettorale. Linea allo studio.
3: Le opposizioni contro la partecipazione dell'Italia al vertice internazionale organizzato dagli Stati Uniti per affrontare quella che, secondo la Casa Bianca, è una delle più gravi minacce globali, il terrorismo di estrema sinistra. Nonostante i dubbi iniziali, il governo italiano alla fine invierà un sottosegretario al convegno. A decidere sarebbe stata Giorgia Meloni in persona. La conferma che, al di là dello strappo con Trump, Con la Casa Bianca resta forte la condivisione ideologica. Nicola Fratoianni, leader di AVS, intervistato da Luigi Ambrosio.
7: È l'ennesimo segno di una subalternità conclamata del nostro paese agli Stati Uniti di Donald Trump e alla sua rete, quella MAGA, che convoca in America gli alleati per un convegno contro gli antifascisti in nome della lotta al terrorismo. Mi pare del tutto inaccettabile che l'Italia si presenti, seppur nella forma diciamo meno evidente del sottosegretario, e ripeto, un segno di grave subalternità.
8: Questa cosa arriva, questa decisione arriva dopo quello che sembrava un allontanamento di Meloni da Trump, in realtà.
7: Ma in realtà, io l'ho sempre detto, siamo stati di fronte a un allontanamento di facciata legato diciamo alla superficie, ma sulla sostanza delle questioni, dalla spesa militare all'acquisto di gas liquido, questo allontanamento non c'è mai stato e questa scelta lo conferma.
8: Può essere la pressione di Vannacci da destra che induce a queste scelte il governo italiano?
7: Mi pare che queste scelte siano in linea con il posizionamento che il governo ha avuto fin dall'inizio della legislatura. Quanto alla pressione di Vannacci, se possibile tende a schiacciare ancora più a destra il governo, anche se non è molto semplice farlo.
3: Sull'Europa non si allenta la morsa del caldo estremo. Questa settimana in arrivo una nuova ondata di temperature sopra le medie. In Italia la fase più intensa della terza ondata di calore sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E tra i paesi più in difficoltà c'è la Francia, alle prese anche con l'allarme incendi. Nella notte è scoppiato un imponente rogo a sud di Parigi, già in fumo 800 ettari di bosco. Il servizio.
9: Più di un terzo della Francia di nuovo sotto la canicola, 37 province su 100 in allarme rosso, per la terza volta in meno di due mesi, una ripetizione per non dire una perseveranza che accentua, amplifica, accumula gli effetti e le conseguenze sui corpi, con i pronto soccorsi strapieni, sull'ecosistema, con la siccità e l'ipermortalità negli allevamenti o ancora i fiumi o i torrenti in secca e surriscaldati, e infine sulle infrastrutture, tra treni annullati e reattori nucleari una decina sugli oltre 50, rallentati o sospesi per precauzione a causa delle difficoltà di raffreddamento dovute appunto alle temperature eccessive dell'acqua dei fiumi. Ma la conseguenza più visibile e devastante delle canicole a ripetizione sono gli incendi, con più di 70 province in allerta per rischio elevato, decine quando non centinaia di focolai quotidiani e numerosi incendi di grandi dimensioni da diversi giorni in tutto il sud del paese, ma non solo. Questa mattina sono ancora più di una ventina gli incendi attivi in tutta la Francia. Il più problematico a sud di Parigi, ha incenerito in qualche ora più di 400 ettari della foresta di Fontainebleau, bloccando il traffico ferroviario sulla più importante linea nord-sud, da Parigi a Lione, e l'autostrada A6 nei due sensi, arteria stradale principale del paese sullo stesso asse nord-sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: E nelle Filippine continua a salire il numero di vittime causate dal tifone Bavi, una ventina i morti, ma decine di persone risultano ancora disperse. La maggior parte dei decessi è legata a frane e annegamenti che hanno colpito oltre 500.000 di persone in tutto il paese. Prima di arrivare nelle Filippine, il tifone Bavi ha colpito la Cina, dove oltre 2 milioni di persone sono state evacuate per ragioni di sicurezza. A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20%, mentre l'80% appartiene a una società della moglie e della figlia di Pietro Galli, l'ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter dalla società Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse anche da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza di non aver detto nulla finora sulla vicenda. 3 persone sono state fermate per l'omicidio di Youssef Rahma Abdelaziz, il 19enne ucciso 2 notti fa a Crema. Si tratterebbe di giovani tra i 23 e i 25 anni, almeno uno dei quali sembra sia stato riconosciuto da un testimone. A Crema sono stati diversi gli episodi di violenze che hanno coinvolto giovani stranieri negli ultimi mesi. Ad aprile un altro 20enne egiziano è stato ucciso in quella che forse è stata una spedizione punitiva per il furto di una collanina. Poche settimane fa una rissa tra gruppi di spaccio rivali, a cui pare avesse avesse preso parte anche Abdelaziz, ucciso questa notte. La notte scorsa aveva costretto in casa per ore i residenti di un complesso dell'Aler. Il presidente della comunità islamica di Crema, Hamid Tahriri.
10: Il nostro centro ha le mani legate, anche se vogliamo, stiamo facendo tutto quello che possiamo, stiamo sforzando, siamo da 30 anni insegnando ad aiutare i giovani, ad aiutare ad avere i rapporti sempre aperti per fare questi compiti, sport, lettura e tutto quant'altro, incontri. Noi facciamo quello che possiamo. È ovvio che detto questo, i ragazzi difficili ci sono sempre stati. Il problema c'è, serve la cura, bisogna riconoscere la malattia e bisogna anche trovare una cura, perché la violenza è incontrollata e uno pensa di fare ciò che vuole, perché tanto la legge lo protegge, tanto i carabinieri non gli fa niente, la polizia non gli fa niente, se non si riprendono, se non si ricurano, se non se si lasciano così, le situazioni può solamente peggiorare, non può uno curarsi da solo, se un malato non riconosce la malattia si non fa curarsi. È ovvio che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, anche perché hanno fatto una minaccia anche all'ordine pubblico. Due settimane fa quei stessi ragazzi, la vittima e anche altri due, hanno tenuto in ostaggio un intero quartiere.
3: Yannick Sinner ancora una volta re di Londra, il tennista italiano ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev. Sono 5 ora i successi negli Slam, i tornei più importanti del circuito per Yannick, che è sempre numero uno della classifica. Luca Parena.
11: Più di un tennista italiano che vince Wimbledon una volta, c'è solo un tennista italiano che vince Wimbledon più volte. Yannick Sinner si è confermato campione del più antico e prestigioso torneo del mondo al termine di una finale che ha smentito ancora il luogo comune che lo vorrebbe giocatore robot, vincente senza esitazioni, senza dubbi né timori. Le prime 2 ore di partita contro Alexander Zverev hanno mostrato un Sinner spesso sorpreso, a tratti in difficoltà di fronte al servizio e al dritto dell'avversario, un colpo per Zverev mai così preciso e incisivo come ieri. Ciò che è stato veramente incrollabile in Sinner è stata la sua incrollabile

0: quelle che gli ha permesso di vincere sull'erba di Wimbledon una volta, due volte, e di sognare che il conteggio continui.
1: E con questo servizio era tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto e buona giornata.
2: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per viabilità esterna che non riceve a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con l'A1. In Fiepilì code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per l'accertamento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra Empoli e San Romano. Si registra cancellazioni e provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'ultima versione in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, restringimento e rallentamenti per incidente su Viale Strozzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico sono ancora in corso gli attacchi iraniani sui paesi della regione. In Bahrain si sono appena riattivate le sirene di allarme, mentre Teheran afferma di aver distrutto 2 lanciatori di missile HIMARS e magazzini di armi in Kuwait. L'Iran ha attaccato basi statunitensi anche in Qatar, Oman e Giordania. I raid sono la risposta ai bombardamenti che nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attorno allo stretto di Hormuz, provocando almeno una vittima e 4 feriti. Immediata anche la reazione dei mercati, i prezzi del petrolio sono tornati a salire con il Brent che ha superato i $79 al barile.
1: Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di vittime. Mosca intanto ha denunciato che nella regione della capitale droni ucraini hanno colpito infrastrutture civili e si contano almeno 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree del Cremlino affermano di aver intercettato oltre 80 ordigni ucraini su tutto il territorio russo.
0: Borse asiatiche ancora agitate sull'intelligenza artificiale, l'indice sudcoreano Kospi ha registrato un crollo di oltre l'8% dopo la nuova ondata di vendite sui titoli tech, costringendo la borsa della Corea del Sud a sospendere per 20 minuti le contrattazioni. A pesare sono i timori relativi all'eccessiva crescita degli investimenti nell'AI, che ora potrebbero vedere una correzione, ma anche le tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran.
1: La Cina ha rinnovato oggi l'allerta arancione per le forti piogge e quella blu per il tifone Bavi, il nono del 2026. In tutto il paese oltre 2 milioni di persone sono state evacuate negli ultimi giorni per ragioni di sicurezza. Il tifone è arrivato anche nelle Filippine, dove ha già causato una ventina di vittime. Ci sono anche diversi dispersi.
0: A Bangkok, capitale della Thailandia, un incendio divampato ieri sera in un bar in periferia ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 risultano ancora in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo.
1: È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, nel 2023 aveva rivelato di essere malato, un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia.
0: Infine il tempo per le prossime ore. In arrivo in Italia la terza ondata di calore sul paese, con temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Un picco che verrà raggiunto con la fase più intensa a metà settimana, potrebbero essere raggiunti fino a 40 gradi soprattutto nelle aree centrali della Sardegna. 8.33 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico verso nord tra Pian del Voglio e Sasso Marconi e tra Badia più uno variante. Per chi proviene da Roma, coda in uscita a Firenze Scandicci per incidente, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. In A11 rallentamenti per perdita di carico tra Montecatini Terme e Prato Ovest, per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. In Fipilì code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. E per introdurci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli di asfaltatura in via Foscolo e Ponte Falcone, la prosecuzione dei lavori per la metanizzazione degli Uffizi in Lungarno delle Grazie. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.it.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Pio 1-11 e Firenze in Pruneta. Sempre in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci per viabilità esterna che non riceve per chi proviene da Bologna. In A11, coda a tratti verso il capoluogo tra Chiesino Zanese e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipiri, troviamo coda tra bivio SDC Fipiri della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest e tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo è programmata una rimodulazione dell'offerta con collegamenti che saranno effettuati con autobus. La riprogrammazione dei servizi si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: L'Iran continuerà a rispondere agli attacchi degli Stati Uniti, lo dichiara Teheran in un comunicato appena diffuso, nel quale rivendica anche gli ultimi raid contro le basi americane nei paesi della regione. Il Pentagono ha confermato i bombardamenti sull'Iran, secondo fonti locali ci sono almeno una vittima e 4 feriti. È stato il 4º attacco statunitense sul paese dell'ultima settimana. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a salire, il Brent ha superato i $79 al barile, la borsa di Seoul chiude in rosso, meno 9%, stanno aprendo in ribasso anche i mercati europei.
0: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco nel Golfo Persico non regge. L'Unione Europea sostiene che la libertà di navigazione deve essere mantenuta senza pedaggi per il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà oggi un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo sulla sicurezza della regione.
1: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo avrebbe esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
0: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
1: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, Neill aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato e di avere un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, L'uomo bicentenario e Il seme della follia.
0: Infine il tempo per le prossime ore. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa sarà tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. 9.33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
5: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 4 km di coda per veicolo in fiamme tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa, verso Firenze. Code a tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Chiesina e il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili per veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Per Mangoli inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, il treno 18662 Firenze Pistoia quest'oggi è cancellato da Santa Maria Novella a Rifredi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni assunti, abbandoneremo il memorandum d'intesa. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano dopo l'attacco lanciato nella notte sul paese dagli Stati Uniti, a cui Teheran ha poi risposto con raid aerei sulle basi americane nei paesi della regione. Nonostante l'escalation militare, finora il dialogo tra le due parti è rimasto aperto. Ora le minacce iraniane rischiano però di far saltare ogni relazione diplomatica.
3: E che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non regga lo ha riconosciuto anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas a Bruxelles, a margine del Consiglio Affari Esteri, nell'ambito del quale si terrà un pranzo di lavoro con i paesi del Golfo proprio sulla sicurezza della regione. I lavori del Consiglio si concentreranno anzitutto sulla guerra in Ucraina, con il sostegno a Kiev all'indomani del vertice NATO di Ankara. Nel pomeriggio molti dei ministri, a partire da quello italiano Tajani, si sposteranno poi a Parigi per partecipare al vertice della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa aerea europea contro le minacce missilistiche russe.
2: In Turchia è in corso una maxi operazione per arrestare quasi 1000 presunti membri della rete di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara responsabile del tentato colpo di Stato di 10 anni fa, di cui ricorre tra 2 giorni l'anniversario. Durante la notte del 15 luglio 2016 un gruppo di soldati bloccò uno dei ponti sul Bosforo a Istanbul mentre F-16 volavano a bassa quota su Ankara. Vennero bombardati alcuni edifici istituzionali mentre un gruppo di golpisti entrò nella TV di Stato e costrinse a leggere un comunicato in cui veniva dichiarato che le forze armate avevano preso il potere. Erdogan poi invitò la popolazione a scendere in strada, seguirono scontri per tutta la notte, morirono circa 250 persone fino al fallimento del tentato golpe. Gulen, che all'epoca viveva in Pennsylvania, negò sempre ogni coinvolgimento e non fu mai estradato, morì negli Stati Uniti nel 2024.
3: La legge elettorale dovrebbe essere depositato a breve, l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori trattative, non sarebbe stato sottoscritto da Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso. Senza un accordo il rischio è che l'emendamento possa essere votato in aula con lo scrutinio segreto che potrebbe affossare la legge.
2: A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. L'uomo ha esploso 2 colpi di pistola contro la donna mentre era a letto prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto. Tra le ipotesi, quella che a spingere l'uomo al gesto sia stata una grave malattia della moglie.
3: A Palermo sono state arrestate 22 persone, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 fino a pochi giorni fa sono stati commessi nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
2: È morto l'attore Sam Neill, noto al grande pubblico per il film di Steven Spielberg Jurassic Park, nel quale ha interpretato il ruolo da protagonista del paleontologo Alan Grant, neozelandese di nascita, irlandese d'adozione. Neill aveva 78 anni, nel 2023 aveva rivelato di essere malato di un cancro al sangue. Tra i suoi film più importanti, Caccia, Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Ed è tutto per questa edizione del GR, la prossima alle 12.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Impruneta, abbiamo una variante di valico. Verso sud rallentamenti ancora una volta per traffico tra Badia e Firenzuola. Regolarizzato al momento il traffico in A11, in FIPD rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario già da sabato 11 luglio e per le prossime settimane sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo. È in programma una rimodulazione dell'offerta con collegamenti che saranno effettuati con autobus. La riprogrammazione si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dall'aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: A Bruxelles riuniti i ministri degli esteri dei 27 i paesi europei alla ricerca di una linea comune sull'Ucraina e sull'Iran. Si discute anche di sanzioni ai coloni israeliani. In agenda anche l'incontro con i paesi del Golfo per discutere di energia e sicurezza. Nel pomeriggio poi a Parigi si ritroveranno i volenterosi all'indomani del rinnovato sostegno NATO a Kiev. E tra Iran e Stati Uniti continuano gli attacchi incrociati, i mediatori assicurano che le trattative vanno avanti, ma il dialogo è sempre più a rischio. La legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza. Fratelli d'Italia deposita l'emendamento sulle preferenze. Lega e Forza Italia però non lo firmano. Tra gli alleati non c'è ancora un accordo esplicito sulla modifica. Il rischio ora è quello di un voto segreto in aula che possa fare inciampare la legge. Addio all'attore Sam Neill, il paleontologo di Jurassic Park, aveva 78 anni, era malato da tempo, Caccia, Ottobre Rosso e Lezioni di piano tra i suoi lavori, celebre soprattutto per il ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Il conflitto in Ucraina, ma anche quello nel Golfo Persico, senza dimenticare la Palestina. Sono questi i temi che sta affrontando il Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. All'indomani del vertice NATO che ha rinnovato il sostegno a Kiev, l'Unione Europea cerca una linea comune sui principali temi di politica estera, partendo dall'Ucraina ma rilanciando il dialogo con i paesi arabi con i quali è previsto un pranzo di lavoro per discutere della sicurezza in Medio Oriente. Tra i temi più divisivi in agenda c'è l'ipotesi di sanzioni sui prodotti israeliani delle colonie, un tentativo di far pressione su Tel Aviv di fronte alle continue violenze sui palestinesi. Il servizio da Bruxelles.
3: Quella in corso a Bruxelles è una riunione del Consiglio Affari Esteri particolarmente densa di temi caldi in agenda. Dall'Ucraina al Medio Oriente fino a Israele si dovrà cercare una difficile convergenza tra i 27 ministri. Prima di tutto sulla questione ucraina. I governi europei non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'obiettivo è arrivarci oggi, ma la strada rimane in salita per tre questioni. Il congelamento per 6 mesi del tetto al prezzo del petrolio russo, il divieto di ingresso sul territorio UE per gli ex soldati e le sanzioni al patriarca di Mosca Cirillo. A breve si terrà invece un punto con i ministri del Consiglio di Cooperazione del Golfo sulle nuove tensioni in Medio Oriente, dopo la ripresa dei bombardamenti statunitensi contro l'Iran e gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Il rischio è che si riaccenda non solo la guerra nella regione, ma anche la crisi energetica globale. Da segnalare infine la ripresa delle discussioni sugli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Sul tavolo ci sono 3 proposte presentate dalla Commissione. La prima è un sistema di licenze con verifiche di conformità. La seconda, dazi a livelli proibitivi. La terza, un divieto parziale o totale di importazione, transito e distribuzione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Visto che la Repubblica Ceca si oppone e la Germania rimane scettica, tutto dipenderà dal tipo di votazione. Se le proposte vengono considerate come misura commerciale, basta la maggioranza qualificata. Ma se si considerano come sanzioni, c'è bisogno dell'unanimità. Quindi tutti a favore. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Le sanzioni europee contro i coloni israeliani rischiano di essere una misura inefficace, ne sono convinte molte organizzazioni internazionali, per esempio Oxfam, che proprio oggi lancia la campagna Palestina per rilanciare nel dibattito il tema dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Sentiamo Paolo Pezzati di Oxfam Italia.
4: Noi, società civile italiana, ma all'interno di un movimento europeo, diciamo che queste misure sono inefficaci e illegali. Inefficaci perché comunque qualsiasi limitazione verrebbe riassorbito dalla politica dei sovvenzionamenti del governo israeliano e soprattutto non danno seguito a quanto chiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia di interrompere tutte le attività che mantengano o sostengano l'occupazione illegale israeliana nel territorio palestinese. Quello che noi chiediamo è che il commercio con gli insediamenti israeliani illegali, compresi i servizi e gli investimenti, vengano vietati. La nostra prima idea è che questo avvenga in ambito europeo, ma nel frattempo di cambiare anche le leggi italiane, introducendo il divieto e mettendo l'onere della prova rispetto all'origine del prodotto a carico degli importatori. Questo disegno di legge è stato presentato dai principali partiti dell'opposizione, vedremo che succede.
2: E dicevamo, il conflitto in Ucraina resta il principale tema all'ordine del giorno del Consiglio in corso a Bruxelles. Nel pomeriggio poi molti ministri degli esteri, compreso quello italiano Tajani, si sposteranno a Parigi per partecipare a una nuova riunione dei volenterosi convocata dal presidente francese Macron. La riunione arriva mentre gli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia proseguono. Mosca ha denunciato oggi la morte di 3 civili a causa dei raid ucraini. Le difese di Kiev affermano che a Zaporizhia e a Odessa sono stati colpiti edifici residenziali. E anche nel Golfo Persico i bombardamenti vanno avanti. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo massiccio attacco nel sud dell'Iran e Teheran ha risposto con raid contro basi americane in Bahrain, Kuwait e altri paesi della regione. Per ora i mediatori di Oman e Qatar assicurano che il processo negoziale resta in piedi. La tregua, sottoscritta meno di un mese fa, regge solo sulla carta, ma l'escalation dell'ultima settimana sta ormai mettendo a rischio anche il paravento diplomatico. Il servizio.
5: E ancora guerra in Medio Oriente. I mediatori tra Iran e Stati Uniti cercano di prevenire una ulteriore escalation. Stamattina il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha spiegato che i negoziati di Muscat con l'Oman dovevano servire a creare un meccanismo congiunto di gestione dello stretto di Hormuz, garantendo la sicurezza della navigazione nell'area, ma i negoziati sono stati mandati a monte dalle pressioni degli Stati Uniti sull'Oman. Poco fa la diplomazia di Teheran ha commentato anche la dichiarazione sullo stretto di Hormuz da parte del gruppo E3, gruppo composto da Francia, Regno Unito e Germania, sulla necessità di tenere aperto lo stretto di Hormuz senza condizioni. Per Teheran la dichiarazione europea è priva di fondamento giuridico. Gli europei avrebbero potuto svolgere un ruolo migliore, ma non hanno fatto nulla a causa della loro abitudine di sottomettersi agli Stati Uniti. Queste dichiarazioni non contribuiranno a risolvere la questione né a migliorare la posizione dell'Europa. Parlando del memorandum di Islamabad, Baghei ha dichiarato: non c'è dubbio che siamo entrati in una fase di crisi. Sul nucleare ha affermato che l'Iran non accoglierà la richiesta di Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, richiesta di ispezionare i siti nucleari iraniani danneggiati durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: La politica: con la legge elettorale a pochi minuti dalla scadenza è stato depositato l'emendamento sulle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Noi Moderati. La proposta di modifica prevede il capolista bloccato e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma come previsto l'emendamento non è stato sottoscritto dagli altri alleati, cioè Forza Italia e Lega, che sono contrari alle preferenze. Nel weekend ci sono stati vari incontri e telefonate per provare invano a raggiungere un compromesso e senza un accordo l'emendamento potrebbe essere ora votato in aula con lo scrutinio segreto. In questo caso il rischio è quello di un inciampo sulla modifica che potrebbe anche affossare la legge. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento sulle preferenze c'è, porta la firma di Fratelli d'Italia, del partito di Lupi, un emendamento quindi che non è frutto della volontà dell'intera maggioranza e per questo anche a rischio della tenuta della stessa maggioranza in aula. Forza Italia e Lega non lo hanno firmato e quindi per il voto, senza altri sviluppi, si vedrà solo in aula come andrà. Il compromesso, che comunque pare solo teorico a questo punto, prevede il capolista bloccato e la possibilità poi di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 nomi scritti sulla scheda. Dalla maggioranza fanno sapere che in questo modo si raccolgono anche le proposte arrivate dall'opposizione, una tattica per far uscire allo scoperto anche quali siano le intenzioni del centrosinistra su questo aspetto, un tema che per la maggioranza è fondamentale per capire il destino della legge elettorale, ma anche per l'opposizione è utile a svelare le vere opinioni sul voto di preferenza e anche per capire le tattiche parlamentari da seguire da domani in poi. Meloni non è riuscita quindi a convincere il resto della coalizione sull'utilità delle preferenze. Infatti la Lega, dalla Lega e Forza Italia, con i numeri che hanno, avrebbero ben pochi seggi da conquistare in questo modo. L'opposizione al momento non ha ancora deciso che fare. Fonti del PD dicono che devono vedersi i leader per decidere. La questione è se nel caso ci sia un voto segreto, se votare l'emendamento sulle preferenze, creando così una crisi nella maggioranza. Questo nel caso che fino a domani rimanga una frattura dentro i partiti di destra con il no della Lega e di Forza Italia. Linea allo studio.
2: A Milano oggi il sindaco Beppe Sala riferirà in consiglio comunale sul caso Finalter. La procura ha aperto un'inchiesta sulla società di consulenza di cui il sindaco è socio al 20% tramite un trust, mentre l'80% appartiene a un'altra società della moglie e della figlia di Pietro Galli, ex collaboratore di Sala a Expo ed ex consigliere d'amministrazione di ATM. I magistrati hanno effettuato nei giorni scorsi vari accertamenti, vogliono capire la natura di alcune consulenze per circa 2 milioni di euro affidate a Finalter da un'altra società, la Engineering, che negli anni ha ottenuto commesse da Palazzo Marino. Centrodestra all'attacco, accusa la maggioranza in comune di non aver detto nulla finora sulla vicenda. E sempre a Milano poco fa sono stati arrestati 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dagli inquirenti che a giugno avevano già fermato 2 indagati. In Turchia, quando mancano 2 giorni al 10° anniversario del golpe fallito del 2016, una vasta operazione di polizia ha portato all'arresto di decine di persone. Sono accusate di sostenere il gruppo terrorista FETÖ, ovvero il gruppo di seguaci del predicatore islamico Fethullah Gulen, che è morto 2 anni fa negli Stati Uniti e che Ankara ha sempre accusato di essere l'ispiratore del golpe. L'episodio segnò un momento di svolta in senso autoritario e repressivo del regime di Erdogan. Quasi 16.000 persone furono arrestate dopo il fallimento del golpe e decine di migliaia di dipendenti pubblici furono licenziati per presunti rapporti con la rete di Gulen. In Venezuela, dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso che ha provocato quasi 5.000 vittime accertate, i familiari dei detenuti politici del carcere di Caracas, Rodeo Juan, denunciano le sempre più drammatiche condizioni detentive dei loro parenti. La struttura è stata pesantemente danneggiata, i contatti con l'esterno si sono ulteriormente ridotti e fonti di stampa riferiscono di una dura repressione delle proteste dei detenuti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
7: Libertà dello presos politicos, recita il grande cartello dei familiari appoggiato alla cancellata de El Rodeo 1. Sono loro a denunciare cosa succede lì dentro. Dal 24 giugno è calato un silenzio tombale, le guardie carcerarie non parlano, ma non è più un segreto che la prigione abbia subito danni dalle scosse. Pochi parenti che ottengono il permesso per un colloquio, ma dietro il vetro divisorio succede che non si presenta nessuno. Il timore che chi sta dentro abbia subito violenze prima di sparire angoscia i familiari. Sarebbero almeno 7 quelli di cui non si sa più nulla. Fonti di stampa commentano che diversi detenuti si trovano in camere di tortura, al buio e in completo isolamento. La parola d'ordine è nascondere, cancellare le tracce dei danni del sisma. Profonde crepe sono state coperte con strati di vernice nera. Quanti sono i feriti? Ci sono dei morti. Domande senza risposta. L'ultima scossa di magnitudo 4,3 ha fatto tremare l'edificio. I letti a castello in cemento sono crollati, ci dice al telefono una parente, ma nessuno ci fa sapere di più. Costretti a restare nelle celle, i detenuti hanno minacciato lo sciopero della fame. Il potente ministro dell'interno Diosdado Cabello ordina un blitz punitivo e violento, irridendo l'intento dei prigionieri con il sequestro delle provviste di cibo.
2: La questione non è se i bambini possano accedere ai social network, ma se e quando i social possano accedere ai nostri figli. È quanto ha detto oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti europei per la tutela dei minori online. Lo status quo è insostenibile, ha detto ancora von der Leyen. I social media non sono un giocattolo e siamo d'accordo che debba esserci un'età minima per l'iscrizione a livello europeo. La Commissione esaminerà ora le raccomandazioni contenute nel rapporto e poi presenterà una proposta dopo l'estate. Addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park. L'attore neozelandese morto oggi a 78 anni, da tempo aveva rivelato di soffrire di un cancro. Celebre soprattutto per il ruolo del paleontologo Alan Grant nel film cult di Spielberg, ma nella sua carriera tanti altri film importanti, da Caccia a Ottobre Rosso fino a Lezioni di piano, passando per L'uomo bicentenario. Sentiamo Barbara Sorrentini.
8: Aveva 78 anni e un curriculum cinematografico da bicentenario. Sam Neill, neozelandese ma nato in Irlanda nel 1947, vanta un numero immenso di film per il cinema e per la TV. Spesso al fianco di attori celebri, Sam Neill resta nell'immaginario dei più per il ruolo del dottor Alan Grant, il grande esperto e conoscitore del comportamento dei dinosauri in Jurassic Park di Steven Spielberg. Se questo personaggio ha segnato la carriera di Neill, tra i tantissimi film ci sono Caccia Ottobre Rosso di John McTiernan, in cui è Vasily Borodin, braccio destro del capitano Marco Ramius, interpretato da Sean Connery, nel film di fantascienza tratto da un romanzo di Isaac Asimov, L'uomo bicentenario di Chris Columbus. Neill era il padre del robot interpretato da Robin Williams. Il suo volto burbero e insofferente, e che in realtà lo ha reso irresistibile, è ancora in Peaky Blinders, la serie TV di Netflix appena uscita con una nuova stagione. Qui il suo ispettore Chester Campbell non va per il sottile se deve ottenere qualcosa. La lista sarebbe ancora lunga, ma per alcune generazioni il volto di Sam Neill resterà per sempre quello crudele del possidente terriero a cui Adam McGrath, Holly Hunter, va costretta in sposa in Lezioni di piano di Jane Campion, girato in Nuova Zelanda e premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 1993.
2: Infine il tempo, con l'Europa che è alle prese con una nuova ondata di calore. In Italia previste temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con il picco in Sardegna, bollino rosso oggi a Firenze e Perugia. Poi da mercoledì a queste città se ne aggiungeranno altre 5 con bollino rosso: Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. E alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese e Diana Santini. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Blood out the run. Blood out the run. Blood out the run.

Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Infine per i treni si informa che sono possibili disagi per un guasto tecnico sulla linea a Fiesole Caldine. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network. Tennessee.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

da me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono una posta, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta emigrati, basta famiglie di uomini

basta, ho deciso che mi butto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: non c'è. La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono, che tenete nelle vostre mani. Il nome

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola. In A15 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Lavoria e Vicarello in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Alberi e tornadi, lampi arcobaleni, quello che non volevi. Spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni. Le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, tra 10.000 anni. Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi. I fiori che guardi continuano implacabili a non vederci. Tra miracoli e cose normali, e canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani, richiami per gli esseri umani.

passeranno i treni, gli aerei, passerà un'astronave. Non te ne vuoi andare, sei lì che combatti. Questo paese ha bisogno di gente piena di dubbi. Bruceranno gli alberi, moriranno felici. Dici peccato che il cemento non brucia. Adesso spegni le luci, amore, spegni le luci.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
3: Gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un'intervista con Fox News, aggiungendo: saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Trump ha anche lasciato intendere che gli attacchi contro l'Iran continueranno. Ogni volta che mandano un drone li colpiamo duramente. Lo scontro nel Golfo si è intensificato negli ultimi giorni. Nelle scorse ore l'esercito iraniano ha detto di aver lanciato un'altra ondata di attacchi contro obiettivi militari americani in tutto il Medio Oriente, prendendo di mira Giordania, Bahrain, Kuwait e Oman. Poche ore prima le forze statunitensi avevano dichiarato di aver lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran con l'obiettivo di ostacolare la sua capacità di attaccare navi mercantili nello stretto di Hormuz. Intanto in queste ore la TV yemenita, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città.
2: Petrolio e gas in forte rialzo con gli sviluppi su Hormuz. In Europa si riapre il problema delle scorte di carburante aereo. Secondo Reuters, il continente sconta un deficit di quasi 600.000 barili al giorno e dallo stato attuale le scorte coprirebbero un periodo di massimo 30 giorni. Il continente sta aumentando le importazioni da fornitori alternativi, in particolare Nigeria, India e Oman, ma anche Canada, Stati Uniti, Kuwait e Corea del Sud, a prezzi però sensibilmente più alti. E la crisi sta costando cara all'Europa. Secondo i calcoli del Financial Times, sono stati spesi 53 miliardi in più dall'inizio del conflitto per combustibili fossili. Non solo, nella prima metà dell'anno l'Unione Europea avrebbe toccato un record di acquisti di gas naturale liquido dalla Russia, con circa 10 milioni di tonnellate.
3: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di riunioni interne e ulteriori valutazioni dei partiti del centrodestra, infatti, è stato chiesto al relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento che sarà depositato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione di Centro. Il testo è stato infatti discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega per un approfondimento nei partiti che avverrà nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal Movimento 5 Stelle. Nel testo è prevista la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Vannacci invece ha presentato un emendamento per abolire l'alternanza di genere.
2: L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, ha indicato per la prima volta la portata potenziale dei tagli, circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo che si aggiungono ai 50.000 già previsti, affermato in un'intervista interna pubblicata sull'internet di Volkswagen, di cui è venuta in possesso l'agenzia di stampa tedesca DPA, che conferma così le indiscrezioni delle scorse settimane. Il progetto prevede la chiusura di 4 stabilimenti, duramente contestato dai Länder e dai sindacati che fanno parte del Consiglio di Vigilanza.
3: Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento costituzionale proposto dal governo che sancisce la cessazione dell'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica, Tamás Szulyok. I deputati dell'opposizione di Orban, in segno di protesta, sono usciti dall'aula e non hanno partecipato al voto. L'emendamento, oltre alla destituzione del capo di Stato, qualificato dal premier Magyar un fantoccio di Orban, stabilisce un limite di 12 anni per i mandati dei deputati, un limite di età di 70 anni per i giudici della Corte Costituzionale, cambiandone così la composizione, e l'istituzione di un ufficio di recupero e protezione del patrimonio pubblico, con lo scopo, ha detto il governo, di recuperare i miliardi rubati dagli oligarchi del regime corrotto di Orbán.
2: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. In carcere 6 giovani tra i 18 e i 22 anni che apparterrebbero alla gang dei Latin King, che nel giorno dell'omicidio avevano accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli. Durante la fuga la vittima, caduta a terra, era stata poi raggiunta da una coltellata. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci in A15 sono 3 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni, per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze e Santa Maria Novella e Firenze e San Marco Vecchio, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
2: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda. Coperta sì da un velo, bianca come il latte, tua madre che non c'era, sconfitta nel darti la luce, lasciandoti a primavera, ma che ti ha accolta e ti ha

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 17:30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni nel Maine. Una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti-immigrazione statunitense a pochi giorni di distanza dall'assassinio di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. La notizia è stata diffusa dal presidente della Camera dei rappresentanti del Maine, che ha scritto su Facebook: una persona è rimasta uccisa, l'ICE è coinvolta. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. Al momento non si hanno informazioni né sull'identità della vittima né sulla dinamica. Gruppi di attivisti locali hanno indetto una manifestazione di protesta che dovrebbe iniziare a breve.
3: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche sul metodo di voto. Pochi giorni fa la Commissione ha presentato 3 possibili opzioni per sanzionare i prodotti provenienti dalle colonie, ma ha anche suggerito che sia una questione che richiede l'unanimità. Posizione supportata da Italia e Germania, mentre altri paesi, tra cui la Francia, l'Irlanda e la Spagna, spingono per un voto a maggioranza qualificata.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran, lo ha scritto poco fa sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Trump, aggiungendo di aver ripristinato anche il blocco navale per impedire alle navi iraniane di entrare e uscire. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto, aggiunto il presidente statunitense. Per ragioni di equità saranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. È l'ultimo passaggio della rapida escalation che nell'ultima settimana ha riguardato Teheran e Washington intorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che l'esercito interverrà veramente contro qualsiasi interruzione causata al passaggio di navi commerciali attraverso lo stretto da parte degli Stati Uniti, che qualsiasi cooperazione o supporto logistico agli Stati Uniti sarà considerato un atto di guerra contro la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iran.
3: Al processo di appello per il femminicidio Aurora Tila, gettata a 13 anni dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024, oggi è arrivata la confessione dell'ex fidanzato allora quindicenne. Il giovane in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, dove deve scontare 17 anni decisi dal tribunale per i minorenni, per la prima volta ha ammesso il femminicidio, si è scusato per il delitto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. I giudici dovranno decidere se confermare la condanna.
2: La maggioranza per ora resta divisa sulla decisione di inserire le preferenze nella riforma della legge elettorale. In attesa di ulteriori riunioni e vertici è stato chiesto alla relatore di rimettersi all'Aula nel parere per il voto sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati e UDC. Il testo è stato discusso e sottoposto alla valutazione anche di Forza Italia e Lega, che valuteranno nelle prossime ore. Un emendamento sulle preferenze è stato presentato anche dal 5 Stelle. Vannacci invece ha presentato una proposta di modifica per abolire l'alternanza di genere.
3: Aumentano i bollini rossi e arancioni e allerta a Firenze e Perugia in rosso già da oggi e fino a mercoledì. A queste il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì bollino arancione per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. I lavoratori più esposti chiedono tutele. Giovedì ci sarà lo sciopero dei rider e i dipendenti dei musei civici fiorentini hanno chiesto che si prendano provvedimenti.
2: 2 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso per una caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, il giorno in cui si erano allontanati da un rifugio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero e stamattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti i corpi a una profondità di circa 20 metri. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. Per ora è tutto, buona serata e buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. l'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
6: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

collane di duetti, sono simboli ormai netti, caratteristica palese della gente livornese. Abbronzato di dicembre, Gaio anche il 2 di novembre, non mi chiedere il perché, facciamo tutto.

e guardando Vattro mori, tristemente ti consoli mentre il tuo pensiero corre a chi invece c'ha la torre. Ma non porre il paragone, son due tipi di persone, per fortuna non uguali.

0: sito e scegli Zoccoli Infradito. Sullo scarabeo contento, con capelli biondi al vento, bello! Le chiave idee, lo sai idee, ho visto Simons idee, ma ha detto c'è l'onde si va. Buon Monica, vade, è una pota di idee, a due puppede, e c'è un barcone di ciagerani sopra. Ma mi ci metterei a pane per davvero. Buone. Favaini. Bello. E sciunci.
1: Te lo dico. Radio 3 Network.

piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per il traffico intenso, code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, code per un veicolo fermo tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e Firenze Scandicci e code per un veicolo fermo al chilometro 7300 tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena Bettolle code per un incidente tra Taverne d'Arbia Nord e Casetta Monte Aperti in direzione Bettolle. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30, lo stretto di Hormuz ce lo prendiamo noi e guadagneremo un sacco di soldi coi pedaggi. Ennesima capriola di Trump sulla guerra contro l'Iran, con buona pace del diritto marittimo internazionale, del memorandum d'intesa e delle intenzioni dichiarate del conflitto. Stati Uniti, altra vittima dell'AIS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia anti-immigrazione, la seconda in meno di una settimana dopo Houston. Gli attivisti locali convocano una manifestazione di protesta. Parigi, la riunione dei volenterosi alla vigilia della parata del 14 luglio. Macron vuole farne un'esibizione di potenza militare francese ed europea. Siglato oggi un patto tra 9 paesi, tra cui l'Italia, per sviluppare un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni europee, invece, per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Il nono del voto, Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per la maggioranza qualificata, più facile da ottenere. Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, la maggioranza resta divisa, il provvedimento con cui la destra vorrebbe rimodellare il risultato delle prossime elezioni resta in alto mare. Italia le prese con la terza ondata di caldo dalla fine di maggio, con temperature oltre 40 gradi soprattutto in centro e sud Italia, il picco tra martedì e mercoledì, 7 città da bollino rosso, intanto cresce l'emergenza idrica nord, in particolare nel bacino del Po nelle Alpi orientali, dove laghi e fiumi sono ai minimi storici. Caso Finalter, Giuseppe Sala risponde in aula alle accuse, avevo dichiarato la mia partecipazione al trust, dice il sindaco di Milano, che poi attacca la stampa che strumentalizza i fatti per ragioni politiche. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove verso Bologna si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno e code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilè in direzione mare 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 7300 tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina e code a tratti per un altro veicolo fermo tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Code alle uscite di Lastra Signa e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze, e di Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano provenendo da Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Gli Stati Uniti annunciano un nuovo blocco navale dei porti iraniani che inizierà domani. Trump: lo stretto di Hormuz sarà nostro. Ma Teheran risponde: ogni cooperazione con gli USA sarà considerata atto di guerra. Negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dall'ICE durante una sparatoria, è la seconda vittima dell'agenzia anti-immigrazione in meno di una settimana. A Parigi la riunione dei volenterosi, 9 paesi tra cui l'Italia hanno firmato un patto per sviluppare un sistema antimissili balistici da destinare all'Ucraina. Ancora nessuna sanzione europea per i coloni israeliani. Neanche questa volta i ministri degli esteri dei paesi UE hanno trovato un accordo. Italia e Germania vogliono si decida all'unanimità. Altri paesi spingono per una maggioranza qualificata, che sarebbe più facile da ottenere. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensione nel Golfo Persico, le forze americane riprenderanno a bloccare il traffico marittimo dei porti iraniani a partire da domani, 14 luglio. Lo aveva annunciato Donald Trump sul suo social, accusando Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi del memorandum d'intesa. Come risposta, Teheran ha minacciato tutta la regione, avvertendo che chiunque collaborerà con gli USA sarà in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto di Hormuz ha alzato il livello dello scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati facendo traballare i già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
1: E credo che schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con l'uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
0: E Trump ha appena dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran sia stasera che domani. Ma sempre negli Stati Uniti, un'altra vittima dell'ICE in pochi giorni. Nel Maine una persona è rimasta uccisa oggi in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia anti immigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente dell'ICE a Houston. Sentiamo da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
2: Di questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che si è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
0: Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici. E questo al momento è il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, a cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
3: Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volonterosi a sostegno dell'Ucraina oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi e torbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ancora nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Fumata nera al Consiglio Affari Esteri, i ministri si spaccano anche su come votare, se all'unanimità o a maggioranza qualificata. Il servizio di Federico Baccini.
4: Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro: serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E le sanzioni ai coloni sono anche occasione per tornare a parlare all'interno delle istituzioni europee del caso di Hussam Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da un anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento scrive alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Ce ne parla Virginia Platini.
5: Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sdeteiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Hussam Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a una decina di giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
0: Legge elettorale, arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vorrebbe modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
6: L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti, perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi, considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista. Ma la diffidenza è forte, perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto, e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Linea lo studio.
0: Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni. Lo ha detto poco fa Matteo Salvini, leader della Lega, di cui Molteni fa parte. Si era fatto il suo nome come inviato del governo italiano all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati, una cinquantina di paesi, si limitano a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce, aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà o meno su un altro membro dell'esecutivo. Sui social circola da giorni il video di un militante di Futuro Nazionale, Giuseppe Barboni, che a San Benedetto del Tronto ha aggredito e picchiato un senzatetto iracheno che aveva bloccato il traffico. Il video, ripreso da un passante e postato sui social dallo stesso Barboni che ha rivendicato il suo gesto, è diventato virale. Nei commenti non mancano i messaggi di supporto all'aggressore da parte dei cittadini. Ma chi è questo Giuseppe Barboni? Ce lo racconta Mario Di Vito, giornalista originario di San Benedetto del Tronto.
7: Giuseppe Barboni, diciamo, è un personaggio abbastanza noto al sud delle Marche per la sua intensa attività autopromozionale, social e ultimamente anche politica. Lui aveva cominciato in maniera abbastanza assurda inviando comunicati autoprodotti ai giornali locali in cui si esaltavano, insomma, i suoi successi imprenditoriali, i suoi successi sportivi. Lui fa un'arte marziale, adesso non so bene quale, le sue conquiste sentimentali. Poi è finito, oltre che sui giornali locali, a un certo punto anche su alcune testate nazionali come Dago Spia, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato di lui, Forbes, Sole 24 Ore, una sua grande perseveranza, diciamo, autopromozionale. E a un certo punto è diventato un personaggio con una sua, diciamo, viralità, una sua importanza anche lì, e negli ultimi mesi ha scoperto la politica. Prima voleva candidarsi a sindaco di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno con una lista civica che aveva chiamato Tolleranza Zero. Poi era tutta una farsa in sostanza, perché lui non aveva né i candidati per la lista né si era preoccupato di raccogliere le firme per presentare appunto questa lista, e dopodiché è stato folgorato sulla via di Futuro Nazionale di Vannacci, che ha proprio ammesso, no, nella sua costituente qualche settimana fa a Roma, che lui voleva raccogliere un po' la feccia del paese. Ecco, un po' ci è riuscito.

E il giornale termina qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.